0: Just a Dream Again, a voz foi de Rita Moss, e agora ficamos com o Maurice Albert e este Feeling.
1: Siamo le voci di questo chiassoso silenzio, dove l'immenso è una parola sola, dove un'ora sono mille anni, e dove nei tuoi occhi grandi io ritrovo un motivo per ricominciare.